0: Play Radio. Brand new.
1: Ciao, siamo i Medusa.
2: Ik ben Rani.
3: Medusa and Rani. Silence.

0: brand new.
1: Ciao, siamo i Medusa.
2: Ik ben Rani.
3: Medusa and Rani. Silence.

0: today's hits nonstop.
1: Brand new.
2: Ciao, siamo Medusa.
3: Igberani.
4: Medusa and Ronnie. Silence.